Mi drappettino, cristo frigo bello di no, cristo ancora in battaglia, lo andrà tra i stanchi, torni la sal, caissimo.